Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Radio Studio X, la storia della musica con

Ko. Pe. Po. La cosa più bella dell'elettronica è proprio questa. Un motivetto che ti piace tanto. E che fa sempre così.

fare musica in ogni momento, ma senza una tromba, nessuno strumento. Vi faccio un esempio: alziamo le mani, battiamole a tempo.

0: gran finale con il botto alla Sagra del Cinghiale al Gabbro Livorno. Il 2 agosto spettacolo pirotecnico e super musica con The King of Dance in console DJ Raffalli. Vi aspettiamo per il gran finale con le specialità gastronomiche della cucina del Gabbro. 2 agosto, non mancare.
1: A Radio Studio X sono le ore 3 e 59 minuti.
2: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!
1: A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.
3: Buongiorno da Sabrina, buongiorno da Radio Studio X, benvenuti all'ascolto del Buongiorno in Musica. Ecco, un po' di ripetizione per quanto riguarda la parola buongiorno, ma d'altra parte non posso fare altrimenti. 60 minuti in mia compagnia, dunque durante quest'ora, nel corso di quest'ora, ascolteremo musica anni 70, 80, 90, ma anche notizie divertenti. E devo dire che ogni volta che faccio una ricerca in rete per quanto riguarda queste notizie divertenti, spero sempre che ci sia un miglioramento a livello cerebrale di queste persone che fanno delle cose inaudite, e invece il miglioramento non c'è. Devo dire, fortunatamente per me, così ci faccio il programma, e sfortunatamente, ma non credo, per loro, perché sono felici così e siamo felici anche noi e ci facciamo quattro risate. Per cui, fatta questa premessa, non c'è che da aspettarsi notizie fuori dell'ordinario come sempre, ma naturalmente cominciamo il Buongiorno in Musica con la prima canzone in scaletta, e apre il programma, anzi aprono il programma, un trio femminile statunitense, The Three Degrees con The Runner.

quando si dice che uno è fuori di testa. Cominciamo bene, sì, cominciamo proprio bene. La prima notizia viene dalla Russia. Il fatto è accaduto in Russia a bordo di un taxi. Ha rischiato veramente di diventare molto pericoloso, di degenerare, quando la passeggera ha estratto un machete e ha minacciato l'autista insistendo di cambiare musica. Praticamente non le piaceva la canzone che stava ascoltando il tassista mentre la stava trasportando, e tutta la scena è stata ripresa dalla dashcam installata sul veicolo, e il video fa vedere l'autista che è abbastanza sorpreso ma non impaurito. Stranamente cerca di mantenere la calma nonostante le richieste insistenti della passeggera che brandiva questo machete. Il video è diventato virale, neanche a dirlo, e quindi nasce spontanea la domanda: sarà stato fatto di proposito? Non lo sapremo mai.

la fine di una relazione amorosa, la fine di un fidanzamento, come si può reagire? Si può reagire in diversi modi, tra cui anche morto un papa se ne fa un altro, nel senso che finito un fidanzamento possiamo iniziare a pensare ad un'altra relazione, quella che ha fatto Kano, una giapponese che ha sposato Lun Klaus. E cosa c'è di tanto particolare in questo? Che lei è di ciccia e anche abbastanza formosa, mentre lui è un avatar creato proprio da Kano con ChatGPT. Ecco a cosa porta la fine di una relazione, arrivare a questo punto. Inizialmente pare che abbia usato ChatGPT solo per sfogarsi, invece poi si sono innamorati. Eh sì, lei ha programmato la personalità di Klaus attraverso ripetute conversazioni, gli ha insegnato a parlare con un tono caldo, rassicurante, e addirittura ha incaricato un artista di ritrarre un volto. È così che è nato Klaus, frutto però solo dei comandi e degli algoritmi della chat. Ma non si sono fermati a questo, sono andati oltre, si sono sposati. Lei sull'altare con il tablet in mano e gli occhiali per realtà virtuale, mentre gli invitati seguivano lo scambio di messaggi con lo sposo digitale. Alla fine scambio delle fedi come promessa di amore eterno. La domanda: come avranno consumato la prima notte di nozze Klaus e Kano? Anche questo non lo sapremo mai, perché lei si è ben guardata da raccontare la luna di miele. Quindi restiamo ancora una volta con la bocca asciutta e andiamo avanti con la musica, con queste notizie da brivido, veramente da brivido. Però non è l'unica che ha fatto una cosa stranissima. Adesso vado a ricercare alcune notizie del passato perché mi ricorda qualcosa. Intanto ascoltiamo Ti amo, così rimaniamo in argomento amore, questa volta non virtuale. Umberto Tozzi,

mi ricordavo che non era l'unica a aver fatto una cosa così eclatante. Lei però perlomeno ha sposato un avatar che si è creata a sua discrezione. Altri invece nel passato hanno sposato una cuoci riso e dopo 4 giorni questa tipa in Indonesia ha divorziato. Per non parlare poi della 24enne russa che ha sposato una valigetta di metallo, o il bodybuilder che ha sposato la bambola di silicone mentre un californiano ha sposato una gatta. E per finire, Brasile, Cris Galera ha sposato se stessa e poi ha divorziato. E non sono andata oltre nella ricerca, mi sono limitata a queste notizie che sono veramente incredibili, ma come spesso dico, come sempre dico, sono vere e servono comunque queste cose a monetizzare. Quindi la cosa da fare sarebbe da non cliccare mai su questi siti e oppure su questi video, perché più si clicca e più loro guadagnano. E anch'io naturalmente per fare il programma ho dovuto dare il mio piccolo contributo, ma clicco una volta sola e basta. Andiamo avanti con la musica? Ma sì, dai, ascoltiamo The City of Brotherly Love, The Soul Survivor.

Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.

George McRae con Rock You Baby. Abbiamo ancora delle notizie, naturalmente, ancora forse meglio, peggio, non lo so, vedremo dopo aver ascoltato Paul Young e anche dopo aver ascoltato la cover. Quindi Paul Young, Come Back and Stay.

0: ma chi l'avrebbe mai detto, no? E sto pensando alla cover che sta per andare in onda, che Elvis Presley con la sua canzone del 1961 Can't Help Falling in Love avrebbe ispirato gli UB40, che nel 93 l'hanno riproposta. Non possiamo mandare in onda per ovvi motivi, adesso non mi stanco mai di ripeterlo, perché facciamo 70 80 90, la canzone originale che avrei preferito, però ascoltiamo allora la versione del 93, Can't Help Falling in Love, UB40.
1: Wow.

questa versione di I Can't Help Falling in Love, ed è una mia opinione personale, non è riuscita bene, assolutamente. Preferisco di gran lunga la versione originale di Elvis Presley, ma come dico sempre, tutti gusti sono gusti.

E dopo Harold Melvin and the Blue Notes con Satisfaction Guaranteed, riprendiamo le nostre notizie. Ci sarà un miglioramento, ci sarà un peggioramento? Vedremo. Intanto andiamo in Francia per parlare di Rémy, ma non Rémy quello delle anime, il personaggio giapponese nato nel 1977, la famosa serie televisiva. No, Rémy è un gatto, ma un gatto criminale, un delinquente a quattro zampe che adesso è confinato in casa per ordine del tribunale. Ma questo felino di che cosa è stato accusato? È stato accusato di essersi introdotto nella proprietà di un'abitazione vicina, impedendo così al proprietario di potersi godere in santa pace il giardino. Si dice inoltre che questo gatto criminale abbia commesso numerosi atti vandalici nella proprietà del vicino, tra cui lasciare le impronte di zampe sull'intonaco fresco e, cosa gravissima, ha urinato su un piumone. Il tribunale ha imposto alla padrona del gatto di pagare 450 euro di danni al vicino, perché gli impediva di godersi il giardino, e 800 euro di spese legali, per un importo totale di 1250 euro. La donna, pensando che fosse tutto finito, non ha fatto ricorso e invece ha ricevuto una seconda citazione da un ufficiale giudiziario e deve comparire davanti al giudice, senza gatto perché il gatto è confinato in casa. Comunque, la società per la protezione degli animali sostiene che la sentenza debba essere annullata perché non conforme al codice rurale e non conforme al comportamento naturale di un gatto, per il quale è normale andare a casa del vicino, gironzolare un po' per casa e fare pipì dove più gli piace. Cioè, questo l'ho aggiunto io. Spero di poter avere degli aggiornamenti, perché sarei proprio curiosa a sapere se prima o poi toglieranno il gatto dagli arresti domiciliari. Ma per avere notizie in merito, naturalmente dovremo aspettare, avere pazienza, e forse poi non ne sapremo nulla di come è andata a finire la vicenda. Allora non ci resta altro che proseguire con la nostra scaletta musicale con Tony Esposito e Kalimba de Luna.

0: questa canzone avrei potuto benissimo inserirla nell'angolino dedicato alle cover, perché sì, qualcuno ha fatto una cover di questo brano. Indovina chi? I Bonnie M, che non sono nuovi a queste cose. La maggior parte delle loro canzoni sono cover di altri brani. Comunque noi abbiamo ascoltato l'originale di Tony Esposito, Kalimba de Luna.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
0: Ancora due notizie, prima però ascoltiamo questa canzone, un brano di Beyond Wheels. Il titolo è Gonna Get.

La prossima notizia ci porta ad Hamilton, in Canada, dove un autista di un autobus si è fermato al terminal e sceso per una breve pausa. Ed è così che un giovane ha colto l'occasione, si è messo al volante dell'autobus articolato, non quelli semplici, quelli articolati oltretutto, ed è ripartito. Ha controllato i biglietti, ha effettuato fermate programmate facendo scendere e salire i passeggeri, i quali però per la maggior parte non si è reso conto che l'uomo non era l'autista dell'autobus, ma se ne sono accorti solo quando ha sbagliato strada. Nel frattempo il vero autista aveva contattato la polizia e l'uomo è stato fermato circa 15 minuti dopo aver iniziato il viaggio. Si è arreso senza opporre resistenza e siccome non era proprio una personcina per bene, è stato accusato di furto di oggetti per un valore di oltre 3.000 euro, ostacolo alla polizia e guida senza patente. Ma incredibilmente è stato lodato per aver fatto un ottimo lavoro. Gli daranno delle attenuanti? Non lo so. Quello che so è che adesso ci riposiamo la mente con Set Sweet Dreamer degli Sweet Sensation.

0: Richiedi le tue canzoni al 334 21 40 555.
1: Digita il nome dell'autore, asterisco e titolo del brano.
0: Se il brano è presente nel nostro jukebox, riceverai un SMS di conferma.
2: Il fatto dell'ultima notizia è avvenuto tra il Regno Unito e la Francia. Com'è possibile se c'è di mezzo il mare? Possibilissimo, perché è accaduto su una nave che appunto fa la spola fra queste due nazioni. Su questa nave un gruppo di passeggeri aveva chiesto di poter guardare il Gran Premio del Messico di Formula 1, ma quando la proiezione è finita, cosa è comparso sullo schermo? Delle immagini un po' osé, anzi più che osé, porno, proprio pornografiche. La sfortuna ha voluto che nella sala fossero presenti anche dei bambini, altrimenti sarebbe stata una fortuna perché i passeggeri avrebbero continuato a guardare senz'altro. Il video pare sia stato trasmesso da un canale su cui era sintonizzata la TV. La compagnia si è scusata con i passeggeri esprimendo il proprio dispiacere per il comprensibile turbamento e la rabbia che ciò ha causato. Il canale, per informazione, magari qualcuno viene dall'Inghilterra e prende questa nave per recarsi in Francia, oppure va dalla Francia in Inghilterra. Insomma, sappiate che il canale è stato rimosso dalla lista di quelle disponibili a bordo. E ora ascoltiamo gli KC and the Sunshine Band and Nothing Wrong, penultima canzone.

chi si merita il premio, la medaglia che assegno al fine del programma al fesso o alla fessa? Stavolta è al femminile. Eh sì, perché la medaglia va a Kano. Chi è Kano? Kano è quella giapponese che si è sposata un avatar e non si sa bene poi come sia andata a finire con la prima notte di nozze, però lei è felice e contenta perché si è creata un avatar secondo le sue esigenze. Quindi contenta lei, contenti tutti. Lo siamo anche noi, abbiamo dato anche la medaglia quest'oggi, come sempre naturalmente, non poteva mancare. Però adesso siamo veramente in fase di chiusura e abbiamo un'ultima canzone da ascoltare prima di passare ai saluti. Sono i Real Thing con She's a Groovy Freak.

0: E con She's a Groovy Freak dei Real Thing si conclude il Buongiorno in Musica da Radio Studio X. Vi ricordo che per 60 minuti vi ha tenuto compagnia Sabrina con notizie curiose, divertenti, incredibili, strampalate, insomma gli aggettivi sarebbero tanti, e canzoni anni 70, 80, 90. In conclusione però volevo anche ricordare che se volete ascoltare un brano nel corso del Buongiorno in Musica e fare un saluto a qualcuno, oppure una dedica o un augurio di anniversario, di compleanno, potete inviarmi una mail. Il mio indirizzo è sabrina@radiostudiox.it. Ricordo inoltre anche di dare un'occhiata al nostro sito, dove troverete, tra altre cose, a parte i palinsesto e altre curiosità, anche un piccolo museo tecnologico. Non dimenticate di seguirci sui social, e detto questo a me non resta altro che ringraziare per essere rimasti sintonizzati sulle frequenze in Radio Studio X, che ricordo potete ascoltare in FM, sulle onde medie e naturalmente anche via web. Auguro un buon ascolto con la nostra programmazione musicale che seguirà subito dopo di me, e da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Is proud to be broadcasting in AM stereo. We're giving you a better fidelity on AM radio than ever before. Better separation than FM. Fantastic oldies in AM stereo.

0: Radio Studio X sono le ore 5 e 4 minuti.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
15: Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X fa

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings
2: su Radio Studio X, la storia della musica con

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e 3 minuti.
1: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli e nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. È la storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati, esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzanti.
5: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. A Radio Studio X sono le ore 7 e 17 minuti.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a 2 minuti un libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
3: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
2: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
3: Direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi. È solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
2: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
3: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza, e questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

0: Radio Studio X sono le ore 7:33.
1: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e in bocca al lupo, ciao.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e 3 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano rallentamenti per una perdita di carico tra Firenze Nord e Firenze Scandicci e 4 km di coda per lavori in galleria tra Val di Chiana e Fabro. In A11 in direzione Firenze, rallentamenti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, rallentamenti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro

0: nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
15: Ciao, sono Whiskey. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.

0: piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.
1: Radio Studio X.
2: Once upon a time, and even more so now, DJ Rafali

Contento. Permettetemi. La cosa più bella dell'elettronica è proprio questa. Un motivetto che ti piace tanto. E che fa sempre così.

può fare musica in ogni momento, ma senza una tromba, nessuno strumento. Vi faccio un esempio, alziamo le mani, battiamole a tempo.

0: gran finale con il botto alla Sagra del Cinghiale al Gabbro Livorno. Il 2 agosto spettacolo pirotecnico e super musica con The King of Dance in console DJ Raffalli. Vi aspettiamo per il gran finale con le specialità gastronomiche della cucina del Gabbro. 2 agosto, non mancare.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 9 e 30 minuti.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Sud in Cisareggello e tra Valdichiana e Fabro. In A11 in direzione Firenze, code a tratti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, code tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. In A15 un chilometro di coda per un veicolo fermo o in avaria tra Pontremoli e Aulla in direzione La Spezia. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Dove la differenza è nella selezione.
6: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Sud e Cisareggello e tra Valdichiana e Fabro. In A11 in direzione Firenze, code a tratti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, code tra La Strassigna e Firenze Scandicci. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. In A15 un chilometro di coda per un veicolo fermo o in avaria tra Pontremoli e Aulla in direzione La Spezia. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Due minuti, un libro.
4: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
5: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
4: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
5: Direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi. È solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
4: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
5: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza, e questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
4: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.
3: A Radio Studio X sono le ore 9:40.
6: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute!

Gran finale con il botto alla Sagra del Cinghiale al Gabbro Livorno. Il 2 agosto spettacolo pirotecnico e super musica con The King of Dance. In console DJ Raffalli. Vi aspettiamo per il gran finale con le specialità gastronomiche della cucina del Gabbro. 2 agosto, non mancate.

Buongiorno da Sabrina, buongiorno da Radio Studio X, benvenuti all'ascolto del Buongiorno in Musica. Ecco, un po' di ripetizione per quanto riguarda la parola buongiorno, ma d'altra parte non posso fare altrimenti. 60 minuti in mia compagnia, dunque durante quest'ora, nel corso di quest'ora, ascolteremo musica anni 70, 80, 90, ma anche notizie divertenti. E devo dire che ogni volta che faccio una ricerca in rete per quanto riguarda queste notizie divertenti, spero sempre che ci sia un miglioramento a livello cerebrale di queste persone che fanno delle cose inaudite, e invece il miglioramento non c'è. Devo dire, fortunatamente per me, così ci faccio il programma, e sfortunatamente, ma non credo, per loro, perché sono felici così e siamo felici anche noi e ci facciamo quattro risate. Per cui, fatta questa premessa, non c'è che da aspettarsi notizie fuori dell'ordinario come sempre, ma naturalmente cominciamo il Buongiorno in Musica con la prima canzone in scaletta, e apre il programma, anzi aprono il programma, un trio femminile statunitense, The Three Degrees con The Runner.

quando si dice che uno è fuori di testa. Cominciamo bene, sì, cominciamo proprio bene. La prima notizia viene dalla Russia. Il fatto è accaduto in Russia a bordo di un taxi. Ha rischiato veramente di diventare molto pericoloso, di degenerare, quando la passeggera ha estratto un machete e ha minacciato l'autista insistendo di cambiare musica. Praticamente non le piaceva la canzone che stava ascoltando il tassista mentre la stava trasportando, e tutta la scena è stata ripresa dalla dashcam installata sul veicolo, e il video fa vedere l'autista che è abbastanza sorpreso ma non impaurito. Stranamente cerca di mantenere la calma nonostante le richieste insistenti della passeggera che brandiva questo machete. Il video è diventato virale, neanche a dirlo, e quindi nasce spontanea la domanda: sarà stato fatto di proposito? Non lo sapremo mai.

la fine di una relazione amorosa, la fine di un fidanzamento, come si può reagire? Si può reagire in diversi modi, tra cui anche morto un papa se ne fa un altro, nel senso che finito un fidanzamento possiamo iniziare a pensare ad un'altra relazione. È quello che ha fatto Kano, una giapponese che ha sposato Lun Klaus. E cosa c'è di tanto particolare in questo? Che lei è di ciccia e anche abbastanza formosa, mentre lui è un avatar creato proprio da Kano con ChatGPT. Ecco a cosa porta la fine di una relazione, arrivare a questo punto. Inizialmente pare che abbia usato ChatGPT solo per sfogarsi, invece poi si sono innamorati. Eh sì, lei ha programmato la personalità di Klaus attraverso ripetute conversazioni, gli ha insegnato a parlare con un tono caldo, rassicurante, e addirittura ha incaricato un artista di ritrarre un volto. È così che è nato Klaus, frutto però solo dei comandi e degli algoritmi della chat. Ma non si sono fermati a questo, sono andati oltre, si sono sposati. Lei sull'altare con il tablet in mano e gli occhiali per realtà virtuale, mentre gli invitati seguivano lo scambio di messaggi con lo sposo digitale. Alla fine scambio delle fedi come promessa di amore eterno. La domanda: come avranno consumato la prima notte di nozze Klaus e Kano? Anche questo non lo sapremo mai, perché lei si è ben guardata da raccontare la luna di miele. Quindi restiamo ancora una volta con la bocca asciutta e andiamo avanti con la musica, con queste notizie

Mi ricordavo che non era l'unica a aver fatto una cosa così eclatante. Lei però perlomeno ha sposato un avatar che si è creata a sua discrezione. Altri invece nel passato hanno sposato una cuoci riso e dopo 4 giorni questa tipa in Indonesia ha divorziato. Per non parlare poi della 24enne russa che ha sposato una valigetta di metallo, o il bodybuilder che ha sposato la bambola di silicone, mentre un californiano ha sposato una gatta. E per finire, Brasile, Chris Galera ha sposato se stessa e poi ha divorziato. E non sono andata oltre nella ricerca, mi sono limitata a queste notizie che sono veramente incredibili, ma come spesso dico, come sempre dico, sono vere e servono comunque queste cose a monetizzare. Quindi la cosa da fare sarebbe da non cliccare mai su questi siti e oppure su questi video, perché più si clicca e più loro guadagnano. E anch'io, naturalmente, per fare il programma ho dovuto dare il mio piccolo contributo, ma clicco una volta sola e basta. Andiamo avanti con la musica? Ma sì, dai, ascoltiamo The City of Brotherly Love, The Soul Survivor.

Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.

George McRae con Rock You Baby. Abbiamo ancora delle notizie, naturalmente, ancora forse meglio, peggio, non lo so, vedremo dopo aver ascoltato Paul Young e anche dopo aver ascoltato la cover. Quindi Paul Young, Come Back and Stay.

ma chi l'avrebbe mai detto, no? E sto pensando alla cover che sta per andare in onda, che Elvis Presley con la sua canzone del 1961 Can't Help Falling in Love avrebbe ispirato gli UB40, che nel 93 l'hanno riproposta. Non possiamo mandare in onda per ovvi motivi, adesso non mi stanco mai di ripeterlo, perché facciamo 70 80 90, la canzone originale che avrei preferito, però ascoltiamo allora la versione del 93, Can't Help Falling in Love, UB40. Wow.

Questa versione di I Can't Help Falling in Love, ed è una mia opinione personale, non è riuscita bene, assolutamente. Preferisco di gran lunga la versione originale di Elvis Presley, ma come dico sempre, tutti i gusti sono gusti.

E dopo Harold Melvin and the Rune Oats con Satisfaction Guaranteed, riprendiamo le nostre notizie. Ci sarà un miglioramento, ci sarà un peggioramento? Vedremo. Intanto andiamo in Francia per parlare di Remy, ma non Remy quello delle anime, il personaggio giapponese nato nel 1977, la famosa serie televisiva. No, Remy è un gatto, ma un gatto criminale, un delinquente a quattro zampe che adesso è confinato in casa per ordine del tribunale. Ma questo felino di che cosa è stato accusato? È stato accusato di essersi introdotto nella proprietà di un'abitazione vicina, impedendo così al proprietario di potersi godere in santa pace il giardino. Si dice inoltre che questo gatto criminale abbia commesso numerosi atti vandalici nella proprietà del vicino, tra cui lasciare le impronte di zampe sull'intonaco fresco e, cosa gravissima, ha urinato su un piumone. Il tribunale ha imposto alla padrona del gatto di pagare 450 euro di danni al vicino, perché gli impediva di godersi il giardino, e 800 euro di spese legali, per un importo totale di 1250 euro. La donna, pensando che fosse tutto finito, non ha fatto ricorso e invece ha ricevuto una seconda citazione da un ufficiale giudiziario e deve comparire davanti al giudice, senza gatto perché il gatto è confinato in casa. Comunque, la società per la protezione degli animali sostiene che la sentenza debba essere annullata perché non conforme al codice rurale e non conforme al comportamento naturale di un gatto, per il quale è normale andare a casa del vicino, gironzolare un po' per casa e fare pipì dove più gli piace. Cioè, questo l'ho aggiunto io. Spero di poter avere degli aggiornamenti, perché sarei proprio curiosa a sapere se prima o poi toglieranno il gatto dagli arresti domiciliari. Ma per avere notizie in merito, naturalmente dovremo aspettare, avere pazienza, e forse poi non ne sapremo nulla di come è andata a finire la vicenda. Allora non ci resta altro che proseguire con la nostra scaletta musicale con Tony Esposito e Kalimba de Luna.

0: Questa canzone avrei potuto benissimo inserirla nell'angolino dedicato alle cover, perché sì, qualcuno ha fatto una cover di questo brano. Indovina chi? I Bonnie M, che non sono nuovi a queste cose. La maggior parte delle loro canzoni sono cover di altri brani. Comunque noi abbiamo ascoltato l'originale di Tony Esposito, Kalimba de Luna.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
0: Ancora due notizie, prima però ascoltiamo questa canzone, un brano di Viola Wills. Il titolo è Go.

La prossima notizia ci porta ad Hamilton, in Canada, dove un autista di un autobus si è fermato al terminal e sceso per una breve pausa. Ed è così che un giovane ha colto l'occasione, si è messo al volante dell'autobus articolato, non quelli semplici, quelli articolati oltretutto, ed è ripartito. Ha controllato i biglietti, ha effettuato fermate programmate facendo scendere e salire i passeggeri, i quali però per la maggior parte non si è reso conto che l'uomo non era l'autista dell'autobus, ma se ne sono accorti solo quando ha sbagliato strada. Nel frattempo il vero autista aveva contattato la polizia e l'uomo è stato fermato circa 15 minuti dopo aver iniziato il viaggio. Si è arreso senza opporre resistenza e, siccome non era proprio una personcina per bene, è stato accusato di furto di oggetti per un valore di oltre 3.000 euro, ostacolo alla polizia e guida senza patente. Ma incredibilmente è stato lodato per aver fatto un ottimo lavoro. Gli daranno delle attenuanti? Non lo so. Quello che so è che adesso ci riposiamo la mente con Set Sweet Dreamer degli Sweet Sensation.

0: Richiedi le tue canzoni al 334 21 40 555.
1: Digita il nome dell'autore, asterisco e titolo del brano.
0: Se il brano è presente nel nostro jukebox, riceverai un SMS di conferma.
2: Il fatto dell'ultima notizia è avvenuto tra il Regno Unito e la Francia. Com'è possibile se c'è di mezzo il mare? Possibilissimo, perché è accaduto su una nave che appunto fa la spola fra queste due nazioni. Su questa nave un gruppo di passeggeri aveva chiesto di poter guardare il Gran Premio del Messico di Formula 1, ma quando la proiezione è finita, cosa è comparso sullo schermo? Delle immagini proprio pornografiche. La sfortuna ha voluto che nella sala fossero presenti anche dei bambini, altrimenti sarebbe stata una fortuna perché i passeggeri avrebbero continuato a guardare senz'altro. Il video pare sia stato trasmesso da un canale su cui era sintonizzata la TV. La compagnia si è scusata con i passeggeri esprimendo il proprio dispiacere per il comprensibile turbamento e la rabbia che ciò ha causato. Il canale, per informazione, magari qualcuno viene dall'Inghilterra e prende questa nave per recarsi in Francia, oppure va dalla Francia in Inghilterra. Insomma, sappiate che il canale è stato rimosso dalla lista di quelle disponibili a bordo. E ora ascoltiamo gli KC and the Sunshine Band e Ain't Nothing Wrong, penultima canzone.

chi si merita il premio, la medaglia che assegno al fine del programma al fesso o alla fessa? Stavolta è al femminile, eh sì, perché la medaglia va a Kano. Chi è Kano? Kano è quella giapponese che si è sposata un avatar e non si sa bene poi come sia andata a finire con la prima notte di nozze, però lei è felice e contenta perché si è creata un avatar secondo le sue esigenze, quindi contenta lei, contenti tutti, lo siamo anche noi, abbiamo dato anche la medaglia quest'oggi, come sempre naturalmente, non poteva mancare. Però adesso siamo veramente in fase di chiusura e abbiamo un'ultima canzone da ascoltare prima di passare ai saluti. Sono il Real Thing con She's a Groovy Freak.

0: E con She's a Groovy Freak dei Real Thing si conclude il Buongiorno in Musica da Radio Studio X. Vi ricordo che per 60 minuti vi ha tenuto compagnia Sabrina con notizie curiose, divertenti, incredibili, strampalate, insomma gli aggettivi sarebbero tanti, e canzoni anni 70, 80, 90. In conclusione però volevo anche ricordare che se volete ascoltare un brano nel corso del Buongiorno in Musica e fare un saluto a qualcuno, oppure una dedica o un augurio di anniversario, di compleanno, potete inviarmi una mail. Il mio indirizzo è sabrina@radiostudiox.it. Ricordo inoltre anche di dare un'occhiata al nostro sito, dove troverete, tra altre cose, a parte i palinsesto e altre curiosità, anche un piccolo museo tecnologico. Non dimenticate di seguirci sui social, e detto questo a me non resta altro che ringraziare per essere rimasti sintonizzati sulle frequenze in Radio Studio X, che ricordo potete ascoltare in FM, sulle onde medie e naturalmente anche via web. Auguro un buon ascolto con la nostra programmazione musicale che seguirà subito dopo di me, e da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A12, 9 km di coda per incidente al chilometro 104.600 tra Carrara e Sarzana in direzione Genova. Rallentamenti per curiosi in direzione opposta. Sempre in A12, 1 km di coda per lavori tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti verso Genova. In A1 verso Bologna, 5 km di coda per un mezzo pesante fermo al chilometro 267 tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico Baccheraia, e rallentamenti sulla direttissima tra Firenzuola e il bivio con la variante di Valico La Quercia. Verso Roma, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello e rallentamenti tra Monte San Savino e Chiusi. In A15, 1 km di coda per lavori e traffico intenso tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Spostandoci sulla FIPLI verso Firenze, code a tratti tra Empoli Est e Montelupo Fiorentino e rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Ed è tutto, buon viaggio!
5: 2 minuti, un libro.
6: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a 2 minuti un libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
7: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti, per riuscire a ingannare il tempo.
6: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
7: Ma direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi, è solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
6: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
7: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza. E questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
6: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro.
5: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
8: A partire dal 9 di maggio, alle ore 20. E il mercoledì alle ore 18. 3DJ Skins su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e un minuto.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello e 2 km di coda per incidente al chilometro 343 tra Valdarno e Arezzo. In A12, code a tratti tra Viareggio e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. Sulla A15, tra Berceto e Pontremoli, 1 km di coda per lavori in direzione La Spezia e 1 km di coda per lavori e traffico intenso in direzione Parma. Sulla Fipili verso Firenze, code a tratti per un veicolo fermo tra Santa Croce sull'Arno ed Empoli Ovest e code a tratti tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina. Ed è tutto, buon viaggio.
4: Due minuti, un libro.
5: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
6: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
5: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
6: Direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi, è solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
5: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
6: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza. E questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
5: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Gran finale con il botto alla Sagra del Cinghiale al Gabbro Livorno. Il 2 agosto spettacolo pirotecnico e super musica con The King of Dance. In console DJ Raffalli. Vi aspettiamo per il gran finale con le specialità gastronomiche della cucina del Gabbro. 2 agosto, non

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: las cosas en cada cosa, en todo, en todos.
1: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Vuoi vedere un po' di azione?
2: Sì, certo.
3: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem? I can't fix it, 'cause I can do it in the mix.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, rallentamenti tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta e code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello e tra Incisareggello e Arezzo. In A12 code a tratti tra Viareggio e l'allacciamento con l'A15 in direzione Genova. In A15 tra Pontremoli e Berceto 3 km di coda per lavori e per traffico intenso in direzione Parma. In A11 rallentamenti per incidente al chilometro 51 tra Capanno e Alto Pascio in direzione Firenze. Infine sulla Fipili verso Firenze code a tratti per un veicolo fermo tra Santa Croce sull'Arno ed Empoli Ovest e rallentamenti per lavori tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina. Ed è tutto, buon viaggio.
3: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
4: Ciao a tutti, un abbraccio.
3: Ciao, ciao. Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
4: Ciao a tutti, un abbraccio.
3: Ciao, ciao.

succedere dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in a

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Radio Studio X.
1: Dai ritmo ai tuoi ricordi.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
3: A Radio Studio X sono le ore 13:59.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un incidente al chilometro 380 si registra un chilometro di coda tra Val di Chiana e Monte San Savino in direzione Bologna. Coda per curiosi invece nella stessa tratta in direzione Roma. Sempre in A1 a causa del traffico intenso, code a tratti tra Firenze Scandicce e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e tra Firenze Sud e in Cisareggello verso Roma. Code a tratti per traffico intenso anche in A12 tra Viareggio e l'allacciamento con la 15 direzione Genova. Proprio in A15 a causa di lavori 4 km di coda tra Pontremoli e Berceto direzione Parma. Infine ancora a causa del traffico intenso in Fipili, rallentamenti tra Montelupo Fiorentino e La Strassigna. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
6: Ciao a tutti, sono Nathalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
7: Radio

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem? Yeah, I can't fix it, 'cause I can do it in the mix.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.
1: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: A Radio Studio X sono le ore 15 e 3 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicci e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna, e tra Firenze Sud e in Cisareggello verso Roma. Sempre in direzione Bologna, a causa di un incidente ora risolto, rallentamenti tra Val di Chiana e Monte San Savino. Passiamo sulla 12, dove ancora a causa del traffico intenso si segnalano code a tratti tra Viareggio e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. Proprio in A15, a causa di lavori, 5 km di coda tra Pontremoli e Berceto, direzione Parma. E chiudiamo con la Fipili, dove ancora a causa di lavori si segnalano rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna in direzione Firenze. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Psst. Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
17: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
18: Welcome to the world of rhythm.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4.
1: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
2: Dove la differenza è nella selezione.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Ciao a tutti, sono Nathalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

0: and gentlemen.
1: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your... You just found it.
2: Dance Rotation con
3: DJ Clever.
4: Il più bel DJ del mondo.
5: Simply Clever.
2: Allora amici di Dance Rotation, ben ritrovati qua a Radio Studio X insieme a Andy Clever. Un nuovo appuntamento, quello del mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 17.30. Oggi tutto anni 80. Buon ascolto con Dance Rotation.

0: Allora ragazzi, il tempo a mia disposizione è terminato, vi devo salutare. Vi do appuntamento qua a Radio Studio X con Andy Clever, Dance Rotation. Stessa radio, stesso orario. Ciao ciao, fate i bravi,
1: Dance Rotation.
2: Con DJ Clever,
3: il più bel DJ del mondo.
4: Simply Clever.
5: Radio Studio X, diskomusiikkia koko Euroopassa. Hyvää kuuntelua. We live in a free world. I whistle down
6: the... Radio Studio X. Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause I, baby. Oh, Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, is touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao!

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.

0: Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e in direzione Roma tra Firenze Nord e Firenze Scandicci e tra Firenze Sud e Incisareggello. In A11 invece, per un incidente al chilometro 16, chiuso il tratto tra Prato Ovest e Prato Est in direzione Firenze. Traffico bloccato inoltre in entrambe le direzioni con 3 km di coda in direzione Firenze e 4 km di coda in direzione Pisa. Passiamo sulla 12, dove ancora a causa del traffico intenso si segnalano code a tratti tra Viareggio e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. Proprio in A15, a causa di lavori, 3 km di coda tra Pontremoli e Berceto direzione Parma. In Fipili invece, per un veicolo fermo in avaria, 1 km di coda tra Ponte d'Este e Montopoli Valdarno in direzione Firenze. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: 2 minuti, un libro.
5: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a 2 minuti un libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
6: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
5: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
6: Ma direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi, è solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
5: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
6: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza, e questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
5: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti Editore.

0: world of rhythm and dance with me.
1: E come ogni venerdì alle 18.05 siamo giunti all'appuntamento settimanale di Mix by Perro, la storia della musica dance dagli anni 70, 80 e 90. Edwin Starr, Get Up, questa sera partiamo così.

0: Appuntamento a venerdì prossimo, Radio Studio X, Mix by Ferro con Armand One DJ.
1: Radio Studio X, i mitici anni 70, 80, 90, una radio, un mare di musica e ritmo sempre con te. A Radio Studio X sono le ore 19 e 6 minuti.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

benvenuti nel Master Sound. Abbiamo iniziato con Marvin Gaye, What's Going On.

Sei un disc jockey degli anni 80 e dai ancora spazio al tuo ego? Lascia perdere. Meglio che dai spazio all'eco, si fa più interessante la tua fantasia. Berta Bat Boogie, Jimmy Castor Bench.

Ladies on Mars Remix 1981. Il tutto per Earth, Wind and Fire.

The Salt Soul Orchestra. Take some time out of love.

amici del Master Sound, abbiamo ascoltato un po' di remix, magari li avete anche ballati, perché sono belli, con una bella base ritmica che dà un po' sull'house. Rimane comunque in gran parte il pezzo originale e questo mi piace. Adesso, a proposito di originale, si torna sull'original sound e ascoltiamo un po' di BT Express. Give it what you got.

scivola via il vecchio vinile, come dice Fabi DJ per BT Express. Sul finale di trasmissione rallentiamo un po' il BPM, ci sentiamo più tranquilli. Perché lo so che vi siete scalmanati con i remix su base house. Lo so, lo so, lo so.

0: Amici del Master Sound, amici di Radio Studio X, piano piano siamo arrivati alla fine della puntata di oggi. Naturalmente la musica più bella è su Radio Studio X 99.2 dell'FM. Seguite anche il notturno, il Master Sound di notte è ancora più bello. Ok, da parte di Fabi DJ, semplicemente ciao. Welcome to my world of music. Be ready for an unforgettable moment.
1: Be ready for the best music from around the world.

0: A Radio Studio X sono le ore 20 e 7 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

0: Due minuti, un libro.
1: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
2: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
1: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
2: Ma direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi. È solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
1: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
2: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza, e questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
1: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.
0: Radio Studio X. Radio Studio X.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 20 e 59 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Radio Studio X.
3: Dai ritmo ai tuoi ricordi.
4: Mani sul mixer per un nuovo coinvolgente DJ set. This is House Music. Comincia ora con Mickey Runner. Mickey Runner. Mickey Runner.

0: Gran finale con il botto alla Sagra del Cinghiale al Gabbro Livorno. Il 2 agosto spettacolo pirotecnico e super musica con The King of Dance. In console DJ Raffalli. Vi aspettiamo per il gran finale con le specialità gastronomiche della cucina del Gabbro. 2 agosto, non mancare.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
12: A Radio Studio X sono le ore 22 e 2 minuti.
13: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
0: Gran finale con il botto alla Sagra del Cinghiale al Gabbro Livorno. Il 2 agosto spettacolo pirotecnico e super musica con The King of Dance. In console DJ Raffalli. Vi aspettiamo per il gran finale con le specialità gastronomiche della cucina del Gabbro. 2 agosto, non mancare.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Stai ascoltando Radio Studio X.
3: Radio Studio X.
4: Dai ritmo ai tuoi ricordi.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Psst. Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
19: In collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings
2: su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: Not a problem, I can't fix, 'cause I can do it in the mix.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Gran finale con il botto alla Sagra del Cinghiale al Gabbro Livorno. Il 2 agosto spettacolo pirotecnico e super musica con The King of Dance. In console DJ Raffalli. Vi aspettiamo per il gran finale con le specialità gastronomiche della cucina del Gabbro. 2 agosto, non mancare.

svolta la sua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
2: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
2: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
13: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
14: Welcome to the world of rhythm.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Radio Studio X sono le ore 24 e 58 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

0: Hi, I'm Sabrina. You can listen to my program from Monday to Friday on these radio frequencies at 4 and at 10:30 a.m. If you want to write me, send an email to sabrina@radiostudiox.it.
1: Chi sei?
2: Nessuno.
3: È stato un risveglio. Hai sentito?
2: Lasciami entrare.
4: La forza scorre nella mia famiglia.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Radio Studio X, la storia della musica con

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.